grave rischio, amico, i giorni tuoi, la gloria tua ponesti. Ma fu colpa d'amore, e amor fa la tua scusa. Esulta,

se non poss'io sottrarlo ai cempi suoi, fra brevi istanti del carcere l'accesso, vischi